0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e qualche minuto.
0: Radio 6023.
4: Tutta gioia, tutta bellezza.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Hello boys and girls, my name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon.
9: What to do?
8: Today, we're gonna teach you some fun.

0: Who's hungry?
1: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
2: Fermato a porto di mare.

Torna a casa e ci si sboccole le tonsille.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
8: Yo, shut the fuck up.
9: Importante,
0: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 3.
3: Più o meno.
2: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Il Biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso!
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
10: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
9: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
10: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
9: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
10: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
9: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
10: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
9: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
10: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
9: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
10: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
9: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Say my name.
12: Radio 6023.
11: God damn right.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
13: 60-23.
14: 6-0-2-3.
13: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3.
9: 6020 che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Vivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
1: Radio 6023.
2: Sessantadue tre.
3: 6020 che?
4: 60 23.
3: 6023.
2: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 7.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
4: Avete anche degli altri contatti social?
3: Prego.
5: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Tre città. Una sola voce.

0: città, una sola voce. 6023.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023. 6023.
7: Sessantadue tre.
8: 6023.
9: 60 23.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
0: 3 città, una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'hanno noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
5: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
4: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
5: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
4: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
11: Ti dico che l'amore è come il crimine, non paga. Fai scene e poi rovini la serata. Se il palo quando arriva la retata, ti chiedo se mi è matta.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
10: 6023.
11: 6020 che?
12: 6023.
11: 6023.
10: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso. Sì.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono

0: Sono le 9.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi...

0: Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati nel nostro Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia dell'artista Emil Moonstone and the Anomalies. Ciao Emil.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, io volevo chiederti, tu hai appena rilasciato il tuo primo progetto da solista e quindi un album il 21 settembre che è disponibile sia in CD che in vinile. Vuoi parlarci di questo album?
1: Allora, è un album... io intanto ho già esperienza musicale con... sono ancora in attività con un'altra band che si chiama Two Moons, dove sono il leader cantante, mentre praticamente

0: attività con la mia band Drumont e dare con altri suoni, con altre funzionalità, applicazioni, un'impronta mia personale, nel senso appunto contaminazioni esterne. L'album è un album difficile ascolto, immagino, perché comunque spazia dalla psichedelia alla dark wave, al punk punk, al trip hop, è un po' molto sperimentale, ho provato ad essere me stesso senza cercare compromessi, quindi di realizzare qualcosa che a cui tenevo e volevo fare da anni, però senza appunto cercare di essere di dare qualcosa agli altri, ma molto egoista, diciamo, quest'album.
1: Certo.
0: L'ho fatto prima per me e poi per gli altri, però.
1: Ma prima mi hai detto musica psichedelica, quindi immagino che le tue influenze musicali partano anche un po' dagli anni 60?
0: Allora, non ho tutti gli anni per poter apprezzare e vivere quegli anni musicali, diciamo che praticamente la mia, tra virgolette, cultura musicale è abbastanza ampia, nel senso che comunque ascolto un po' di tutto, ascolto, diciamo che prevalentemente quello che ascolto è il post-punk, dalla darkwave, la British pop, dove praticamente però le influenze da mangiatore di musica che sono praticamente la spugna che sono stato in questi anni mi ha diciamo portato ad ascoltare un po' di tutto e quindi anche un po' di sicuramente la psichedelia, sicuramente il trip hop, sicuramente l'industrial, insomma, quindi c'è un purpurì di un po' di tutto.
1: Sì, un percorso a tutto tondo. E volevo chiederti, parlaci un po' della tua canzone This Is Love, perché noi l'abbiamo ascoltata, ci siamo subito innamorati, ci chiedevamo da che cosa fosse nata l'idea.
0: Allora, This Is Love è il singolo ed è stato scelto perché diciamo che tra quelli più tra virgolette orecchiabili, ecco, è un brano che si discosta un pochettino da tutto il contenuto dell'album, che è sicuramente diciamo pessimista tra virgolette, perché appunto disappointed e deluso, è quella è una voglia di dire insomma ma dove siamo finiti, ma perché siamo arrivati a tutto ciò nel mondo, cioè tutta una serie di situazioni che sicuramente non sono appunto non fanno prevedere nulla di buono per il futuro, questa è la mia convinzione.
1: È molto interessante.
0: This Is Love invece è appunto immaginato di fare un esperimento elettronico pensando a una preghiera gospel, una preghiera un'antica preghiera gospel trasposta in ambienti elettronici psichedelici e un po' noise.
1: Certo, fantastico, davvero mi piace tantissimo questa tua spiegazione. E come ultima domanda ti volevo chiedere su quali socials possiamo seguirti?
0: Allora, siamo molto social, nel senso che siamo su Facebook, su Instagram, basta cercare Emil Muston, sul sito ufficiale che è emilmuston.it, poi si può ascoltare sul canale YouTube, ma andando sul sito ci sono tutti i vari link, e soprattutto si può ascoltare anche su Spotify, Deezer, tutti i vari canali online, e poi c'è il CD e il vinile che invece sono distribuiti dall'Audioblog, quindi distribuiti in tutti i negozi.
1: Certo, fantastico. Allora io ti ringrazio davvero tantissimo, Emil, per questa intervista, figurati, e ti lascio annunciare la tua canzone.
0: Emil Muston and the Anomaly, This Is Love.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli.
1: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
2: Quindi di cosa vi occupate?
1: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
2: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
2: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
2: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
2: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODV.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Que ce soit près des côtes ou dans ses profondeurs, l'océan regorge de vie. Il abrite des milliers d'espèces marines, du minuscule plancton à la plus grande créature de la planète, la baleine bleue. Notre vie à tous dépend des océans. Pourtant, la plupart d'entre nous considèrent cette précieuse ressource comme acquise et nous oublions souvent qu'elle nous fournit nourriture et oxygène. L'océan régule aussi notre climat et offre un environnement unique pour un large éventail d'activités économiques et récréatives comme la pêche et la plongée. Si l'océan peut sembler vaste et invulnérable, sa santé, et donc la nôtre, dépend d'un subtil équilibre naturel qui est aujourd'hui menacé. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons en apprendre plus sur ce que fait l'Union européenne pour protéger les océans.
4: À qui appartient l'océan ? À tout le monde et à personne à la fois. L'océan est reconnu comme patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire qu'aucun État ne peut en revendiquer la propriété ni exercer sa souveraineté sur l'océan. Les pays peuvent toutefois utiliser les ressources de l'océan dans leur zone économique exclusive, un espace maritime qui s'étend jusqu'à environ 370 km de leur côte. Chaque pays peut donc rechercher, extraire et gérer des ressources naturelles, comme le poisson, le pétrole ou le gaz, dans sa propre zone économique exclusive. Au-delà de ces zones s'étendent les eaux internationales, aussi appelées haute mer. La haute mer couvre environ les deux tiers des océans et abrite 95% de l'habitat total de la planète en volume. Ces eaux internationales sont majoritairement froides et sombres, et les niveaux de pression sous l'eau sont extrêmes. Elles restent donc en grande partie inexplorées par l'humain. Mais selon le droit international actuel, chaque État est libre de naviguer, de pêcher et de mener des recherches scientifiques dans ses eaux. Une absence de protection formelle qui a rendu la haute mer vulnérable à la surexploitation, ce qui a entraîné la disparition d'espèces et endommagé les écosystèmes. Toutefois, des mesures sont adoptées pour changer la donne.
3: En 2023, les Nations Unies ont conclu un pacte contraignant destiné à protéger 30% des océans d'ici 2030. Ce pacte, le traité sur la haute mer, est le premier instrument international juridiquement contraignant qui protégera les océans au-delà des zones maritimes nationales. Après plus d'une décennie de négociations, le traité a été adopté par consensus et a été accueilli par une ovation lors de la réunion des Nations Unies à New York en 2023. La présidente de la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine, Rena Lee, a salué la conclusion du traité par ces mots.
4: Bonsoir, mesdames et messieurs. Le navire a atteint le rivage.
3: L'Union européenne et ses États membres ont toujours défendu le traité avec conviction. L'Union a soutenu les efforts collectifs des Nations Unies pour préserver les océans et renforcer la coopération internationale, convaincue qu'aucun pays ne peut protéger à lui seul le Grand Bleu.
4: En vertu du traité, de nouvelles zones marines protégées seront créées ces prochaines années. Il revient maintenant à chaque pays de proposer quelles seront ces zones protégées, avec l'objectif de sauvegarder les régions de haute mer les plus riches en biodiversité. Les Açores et les îles Canaries, par exemple, sont connus pour la richesse de leur vie marine, comme leurs baleines, dauphins et autres cétacés, leurs oiseaux de mer ou encore leurs écosystèmes d'eau profonde. Certaines zones marines protégées existent déjà, mais dans ces régions et d'autres régions européennes, l'application de la loi et la protection en vigueur sont souvent insuffisantes. Le traité garantira aussi un partage équitable des ressources marines entre les pays. Par exemple, si le Portugal autorise l'Espagne à pêcher dans ses eaux, le traité permettra au Portugal de recevoir une part équitable des bénéfices de cette pêche. Les résultats des études scientifiques sur les ressources de ces zones devront aussi être partagés avec le pays qui a fourni l'accès à ces eaux. Le traité sur la haute mer a été signé par plus de 90 pays des Nations Unies. Il doit être ratifié par au moins 60 pays pour pouvoir entrer en vigueur à l'occasion de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans en juin 2025.
3: Protéger l'océan, c'est nous protéger. L'Union européenne l'a bien compris, et avec ce traité, elle a fait un grand pas en avant pour garantir la protection de nos ressources océaniques et leur utilisation durable. Lors du sommet One Ocean, organisé à Brest en 2022, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, concluait son discours par ces mots.
5: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
4: Mesdames et messieurs, l'océan est immense, tempétueux et sauvage. Depuis le rivage, nous nous sentons tout petits. Mais alors que nous sommes aujourd'hui réunis ici à Brest, nous devons prendre conscience du pouvoir considérable dont dispose l'humanité et de la grande responsabilité qui lui incombe pour la génération future. Voyons les choses en grand, car notre mission est aussi vaste que l'océan. Merci beaucoup.
3: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Die EU in ihrer heutigen Form verdanken wir nicht nur Institutionen und Verträgen, sondern vor allem Menschen. Einzelnen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht und Länder einander näher gebracht haben. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich zur europäischen Einigung bei.
7: Um ihre Leistung zu würdigen, führte das Parlament den Europäischen Verdienstorden ein. Die erste zivile Auszeichnung dieser Art, die von einem EU-Organ verliehen wird.
6: Bei der Bekanntgabe der ersten Trägerinnen und Träger des neuen Ordens sagte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg:
8: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
7: Europa wurde schon immer von herausragenden Frauen und Männern aus allen Teilen der Gesellschaft gestaltet, die mutig genug waren, die Wirren unserer Vergangenheit zu überwinden. Sie haben Gräben überbrückt, Barrieren überwunden, Diktaturen gestürzt und Krisen bewältigt, um eine bessere Zukunft für unseren Kontinent zu schaffen. Ihr Einsatz für die Gestaltung Europas verdient es, gewürdigt zu werden. Deshalb hat das Parlament den Europäischen Verdienstorden eingeführt. Wir ehren damit diejenigen, die nicht nur an Europa geglaubt, sondern es auch mit aufgebaut haben.
8: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
6: Wenn man sich die Ausgezeichneten ansieht, wird klar, dass sie in ganz unterschiedlichen Bereichen zum europäischen Aufbauwerk beigetragen haben. Von Politik und Diplomatie über Menschenrechte bis hin zu Wissenschaft und Kultur.
7: Der Europäische Verdienstorden wird in drei Stufen verliehen. Die höchste ist die der sogenannten verdienstvollen Mitglieder des Ordens. Das sind in diesem Jahr die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Gewerkschaftsführer und ehemalige Präsident der Republik Polen, Lech Wałęsa, und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
6: Viele weitere Visionäre wurden als ehrenhafte Mitglieder bzw. Mitglieder des Ordens ausgezeichnet. etwa ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten und andere bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst und humanitäre Helfer, die in bedeutender Weise zu den europäischen Werten und zur Einigung beigetragen haben. Dazu zählen der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die ehemalige Präsidentin Irlands Mary Robinson, aber auch die Mitglieder der irischen Band U2 und der spanischstämmige Starkoch José Andrés, der mit seiner gemeinnützigen Hilfsorganisation Menschen in Not unterstützt.
7: Der Verdienstorden wurde im Mai 2025 geschaffen, zum 75. Jahrestag der Schumann-Erklärung, des Ausgangspunkts der heutigen Europäischen Union. Denn was die EU ausmacht, sind nicht nur Institutionen und Politik. Es sind auch die Geschichten der mutigen Menschen, die an sie geglaubt und sie mitgeprägt haben.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Website.
9: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
10: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
9: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
10: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
9: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
10: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
9: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
10: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
9: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
10: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
9: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
10: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
11: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die
9: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare."
11: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
10: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
9: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
10: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
9: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
12: Tre città, una sola voce.
13: 6023. Quando torno a casa vorrei...
14: Stare zitta e muta.
13: Al lavoro vorrei...
15: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
13: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
16: Una mattarella!
13: Dopo gli studi mi piacerebbe...
16: Non rompere!
13: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
19: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
20: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
19: Paolo Borsellino.
21: Una radio di protagonisti.
22: Una radio da protagonisti.
23: Radio 6023. I need you right in front of me.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
25: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
24: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
25: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
24: La mail, il cellulare...
25: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
24: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
26: 62 3
27: 6020 che
26: 60 23
27: 6023
26: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono nelle commissioni parlamentari. Ne esistono diverse e ciascuna si occupa di un settore specifico. Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.
2: Nelle istituzioni europee ci sono parole che ricorrono spesso.

0: Eppure non sempre indicano la stessa cosa. Ne è un esempio la parola commissione, che può fare riferimento alla Commissione europea, che è una delle tre Parlamento europeo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
1: Come dicevamo prima, quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono in commissioni

0: Parlamento decide quali deputati siederanno in quali commissioni. Le dimensioni delle commissioni variano molto a seconda della materia di cui si occupano. Ad esempio, nella prima metà di questa decima legislatura le commissioni contano tra i 25 e i 90 membri. A livello politico, la loro composizione riflette sempre quella del Parlamento nel suo insieme.
1: Nella prima riunione di ciascuna commissione, i deputati che ne fanno parte eleggono l'ufficio di presidenza, vale a dire il o la presidente e fino a un massimo di 4 vicepresidenti. Come per la presidenza e la vicepresidenza del Parlamento europeo, anche in questo caso il mandato ha una durata di 2 anni e mezzo. Ogni commissione dispone anche di una segreteria, con un organico che varia a seconda delle dimensioni. Ma quante sono le commissioni e a cosa servono?
0: Le commissioni permanenti sono 20, ognuna delle quali si occupa di una materia specifica. Per fare qualche esempio, c'è una commissione competente per i bilanci, una per la pesca, una per la cultura e l'istruzione e una per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.
1: Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta incaricate di accertare eventuali violazioni o casi di malamministrazione nell'applicazione del diritto europeo. Ma non solo, infatti può anche creare delle sottocommissioni o delle commissioni speciali temporanee per affrontare un problema specifico. Al momento le sottocommissioni sono 4 e sono competenti per diritti dell'uomo, sicurezza e difesa, questioni fiscali e sanità pubblica. Ognuna è composta da 30 deputati.
0: Le commissioni speciali hanno un mandato di 12 mesi che può essere prolungato. Prendiamo ad esempio la commissione speciale, è stata poi rinnovata per altri 3 mesi.

0: redatto centinaia di documenti, commissionato numerosi studi e portato a termine 6 missioni. Un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti. Nella tornata del luglio 2023, il Parlamento ha approvato una risoluzione intitolata «Pandemia di Covid-19. Insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro». L'approvazione di questa risoluzione ha di fatto sancito la fine dei lavori della Commissione.
1: Ma nel concreto, che cosa fanno le commissioni parlamentari? Anzitutto preparano i lavori della tornata, chiamata anche sessione plenaria. Le commissioni, infatti, elaborano relazioni sulla base delle proposte di legge presentate dalla Commissione europea. Queste relazioni vengono poi esaminate dal Parlamento o trasmesse per parere ad altre commissioni. Per saperne di più su cosa fa un relatore, che è la persona responsabile di queste relazioni, potete ascoltare il prossimo podcast della serie Fuori dal gergo, dedicato a questa figura.
0: Una volta esaminate le proposte di legge della Commissione europea, le commissioni parlamentari propongono modifiche al testo, chiamate emendamenti, da sottoporre al Parlamento riunito in plenaria. Inoltre, nominano i negoziatori che lavoreranno con il Consiglio per concordare la versione definitiva del testo di legge.

0: Het Europees Parlement is al uitgesproken voorstander van strenge sancties sinds de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door Rusland in 2014. Het heeft de Russische agressie tegen Oekraïne veroordeeld en heeft gepleit voor meer en doeltreffendere sancties. Bovendien heeft het parlement gevraagd om Russische tegoeden die door de EU bevroren zijn in beslag te nemen om de wederopbouw van Oekraïne te financieren.
1: In april 2022 bevestigde de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de steun van de EU voor Oekraïne door als eerste EU-leider sinds de Russische invasie Kiev te bezoeken. 2 jaar na het begin van de oorlog zei ze in Straatsburg het volgende.
2: A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament.
0: Enkele weken na het begin van de invasie sprak ik in naam van de leden van dit Europees Parlement in Kiev voor de Verkhovna Rada en aan de zijde van president Zelensky. Ik deed namens ons allen de belofte dat we Oekraïne en de Oekraïnse bevolking zouden bijstaan zolang dat nodig is. De afgelopen 2 jaar is Europa deze belofte nagekomen. En we zullen dat ook in de toekomst doen. Onze politieke, economische, militaire, financiële, humanitaire en diplomatieke steun heeft nooit gewankeld.
1: Het parlement stond ook achter de inspanningen van Oekraïne om kandidaat lidstaat van de EU te worden. De parlementsleden riepen de EU-landen namelijk op om met toetredingsonderhandelingen te beginnen, wat uiteindelijk in december 2023 gebeurde. Het hele proces zal tijd in beslag nemen, omdat het land daarvoor niet alleen EU-wetten en regels in nationaal recht...
3: Recita.
4: Gruppo News. Tutte le news del Piemonte Orientale.
5: Tipi di corsi offerti. Diamo un'occhiata in dettaglio a quale tipologie di corsi l'Università del Piemonte Orientale offre ai suoi studenti. Fanno parte della Facoltà di Studi Economico-Giuridico-Sociali i corsi di Economia Aziendale, Scienze Politiche dell'Amministrazione, Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, Giurisprudenza, Management e Finanza. Sono compresi nella Facoltà di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità i corsi di Chimica, Fisica Applicata, Informatica, Scienze Biologiche, Food, Health and Environment. La Facoltà di Studi Umanistici offre corsi di Filosofia e Comunicazione, Lettere, Lingue Straniere Moderne, Scienze Politiche e dell'Amministrazione. In ultimo, ma non per importanza, le Facoltà di Medicina e le Lauree di Scienze della Salute, con i corsi di Infermieristica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Biotecnologie, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Medicina e Chirurgia. È importante ricordarsi che alcuni di questi corsi sono ad accesso programmato, che si differenzia in accesso programmato nazionale e locale. È necessario quindi superare un test di ammissione per iscriversi con successo. Nei corsi ad accesso programmato nazionale, il numero di posti disponibili, le modalità dei test e i criteri di valutazione vengono stabiliti unicamente dal MIUR. Ne fanno parte medicina e chirurgia e le professioni sanitarie. I corsi ad accesso programmato locale, di cui fanno parte chimica, tecnologie farmaceutiche e farmacia, hanno procedure di immatricolazione regolate da appositi test di accesso e con scadenze predefinite. Per molti altri corsi, invece, l'accesso è libero. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa a UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
4: UPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
6: Au sein de l'Union européenne, le Parlement joue un rôle crucial dans la protection des droits des consommateurs. Avec plus de 450 millions de consommateurs européens, il est essentiel de garantir l'égalité de traitement, la transparence et la sécurité sur le marché. Mais quels sont les droits des consommateurs et comment sont-ils protégés ?
7: Les droits des consommateurs sont des principes fondamentaux. Ils vous garantissent un traitement équitable et une protection sur le marché en tant que consommateur. Dans l'Union européenne, ces droits ne sont pas uniquement des idéaux. Ils sont inscrits dans la législation et définissent un cadre solide pour votre protection. Le Parlement européen a en particulier contribué à renforcer ces droits avec la Directive sur les droits des consommateurs, adoptée pour harmoniser les lois sur la protection des consommateurs dans tous les pays de l'Union européenne. Selon la directive, les consommateurs doivent disposer d'informations précises, compréhensibles et véridiques sur leurs achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Les entreprises doivent fournir une description détaillée du produit ou du service vendu et informer les consommateurs de son prix, des éventuels frais ou taxes et des conditions d'achat. Les options de livraison et les conditions d'annulation doivent également être communiquées clairement aux acheteurs.
6: En tant que consommateur, vous bénéficiez également d'un droit de rétractation.
3: Vous disposez d'un délai de réflexion qui vous donne la possibilité de changer d'avis et de vous rétracter d'un contrat dans les 14 jours qui suivent la réception des marchandises ou l'acceptation d'un service. Vous pouvez exercer ce droit sans avoir à vous justifier. Les consommateurs sont aussi protégés par le droit à une garantie légale de 2 ans. Si un produit que vous avez acheté dans l'Union européenne est défectueux ou différent de la description qui vous a été fournie, vous pouvez le faire réparer ou remplacer par le vendeur gratuitement jusqu'à 2 ans après l'achat. Cette garantie s'applique à tous les produits vendus dans l'Union européenne.
7: L'Union accorde également une grande importance à la sécurité des consommateurs. Selon le Règlement sur la sécurité générale des produits de 2023, les produits vendus dans l'Union européenne doivent respecter des normes de sécurité strictes. Elles garantissent que les produits ne présentent aucun risque, tant pour la santé que pour la sécurité des consommateurs. Jouets, appareils électroniques, produits cosmétiques ou encore appareils ménagers, tous les produits sont concernés par ces normes. Si un produit est jugé dangereux, l'Union européenne veille à ce qu'il soit retiré du marché et que les consommateurs soient correctement informés des risques.
3: Enfin, n'oublions pas que nous disposons de droits numériques. Avec l'essor des achats en ligne et des services numériques, l'Union européenne a pris des mesures pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des consommateurs. Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, définit des règles sur la manière dont les entreprises et les organisations doivent traiter les données à caractère personnel. Les consommateurs gardent ainsi un plus grand contrôle sur leurs informations et leurs données sont traitées de manière responsable et sécurisée.
7: Qu'est-ce que tout cela implique pour vous en tant que consommateur européen? Cela signifie que vous pouvez faire vos achats en toute confiance. Vous êtes protégé par la législation sur les droits des consommateurs, qui garantit égalité de traitement, transparence et sécurité sur le marché. Cela signifie également que vous pouvez prendre des décisions éclairées en matière d'achat et que vos droits seront respectés si tout ne se déroule pas comme prévu. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
8: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnienmuslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnienserbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnienmuslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnienserbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
9: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
8: Vi måste inse att Europa och världen, och inte minst vi själva, har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
9: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
8: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
10: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din Biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
11: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper.
10: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
11: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
10: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
12: Vodenje malega podjetja lahko lastnikom povzroča veliko preglavic. Mala in srednja podjetja, kot so pekarne, frizerski saloni, cvetličarne in knjigarne, predstavljajo 99% vseh podjetij v Uniji in so temelj evropskega gospodarstva. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo raziskali, kako Evropska unija podpira mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja predstavljajo 99% vseh podjetij v Evropski uniji. Zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi in predstavljajo več kot polovico bruto domačega proizvoda. Pogosto pa se spoprijemajo s številnimi izzivi, ki ogrožajo njihov obstoj na trgu. Tekmovati morajo z velikimi podjetji, hkrati pa so preobremenjena zaradi obsežne birokracije in zapletenega mednarodnega poslovanja. Evropska unija se zaveda, da so mala in srednja podjetja ključna za zaposlovanje, inovacije in gospodarsko rast. Zato podpira vse podjetnike, ki prispevajo k evropskemu gospodarstvu. Poglejmo, kakšni so konkretni ukrepi Evropske unije na tem področju. Evropska komisija je leta 2020 začela izvajati novo strategijo za mala in srednja podjetja, da bi izboljšala pogoje za ustanovitev, rast in širitev malih podjetij v Evropi. Namenjena je podjetjem vseh velikosti in iz različnih sektorjev, od tehnološko-inovativnih zagonskih podjetij do tradicionalnih obrtnikov. Njen cilj je odpraviti praktične ovire pri poslovanju, izboljšati vključevanje digitalnih tehnologij in olajšati prehod na trajnostne poslovne modele. Izvaja se s pomočjo podpornih programov, kot je Evropska podjetniška mreža. Če ste lastnik podjetja, se za pomoč lahko obrnete na Evropsko podjetniško mrežo, ki malim in srednjim podjetjem pomaga, da na mednarodni ravni uresničijo svoj potencial. Mreža deluje v več kot 40 državah po svetu in povezuje strokovnjake iz organizacij, ki podpirajo poslovanje podjetij. Malim in srednjim evropskim podjetjem svetuje in pomaga na vseh stopnjah poslovnega razvoja. Hkrati jim odpira pot do evropskih programov in skladov, ter jih usmerja pri uvajanju rešitev za obnovljive vire energije in iskanju novih poslovnih priložnosti. Več informacij o njenem delovanju lahko najdete na spletni strani mreže. Če ste pred kratkim ustanovili svoje podjetje ali o tem še razmišljate, lahko prek programa Erasmus za mlade podjetnike sodelujete z malimi ali srednjimi podjetniki v tujini ter tako pridobivate
13: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Eurofonica.
17: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter, e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
18: Eurofonica.
19: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano. e la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però, Meloni non si è trovata da sola. Pochi giorni dopo la fine dell'alluvione, infatti, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha voluto far visita all'Italia, sorvolando in elicottero le zone colpite dal disastro climatico assieme a Meloni e il presidente della regione, Stefano Bonaccini. Tra le intenzioni della Commissione c'era sicuramente quella di mostrare quella stessa vicinanza emotiva che spesso i cittadini italiani richiedono ai propri politici nazionali. Un tentativo di ridurre quella distanza che, se vogliamo, a ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari, la presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
20: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota. L'Europa è con voi.
19: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la Presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio, e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi. come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna al fine di completare delle nuove opere sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
13: Fanica.
19: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filocurdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Europonica.

0: euro. Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio europeo e dell'Unione europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità economica europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan, dall'altra non possono non tornarci in mente le parole di Draghi in quell'aprile 2021 in cui descriveva la figura del presidente turco come un dittatore di cui in certi casi si ha bisogno e con cui cooperare alle volte per gli interessi del paese.
0: Euro. Fonica.
2: Il rapporto fra la Turchia e l'Europa rappresenta un tema complesso di cui osserviamo costantemente dei mutamenti, anche spesso in contraddizione fra loro. Come ci ha raccontato Jacopo, queste ultime elezioni ne sono state, in un certo senso, l'ennesima riprova. Noi di Eurofonica continueremo a raccontarvi le evoluzioni in questo campo, ma per il momento ci dobbiamo salutare. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, come Instagram, Twitter e Facebook, e potete anche scriverci nei DM in privato se avete curiosità o domande sull'argomento. Da Eurofonica è tutto, alla prossima!

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Veil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Veil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Veil, djevojački Jakob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
1: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
0: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Veila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoan radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
1: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rane Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
0: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
1: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Veil."
0: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Wei metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
1: Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija.
0: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
1: Europa nosi nadu u napredak.
0: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
1: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
0: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije Ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio. con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Harlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Seit einigen Jahren sind die EU und ihre Mitgliedstaaten immer wieder von wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen betroffen. Das heißt, Drittstaaten üben wirtschaftlichen Druck aus, um politische Ziele zu erreichen. Etwa mit Handelsbeschränkungen, Boykotten oder auch Diskriminierung durch Behörden. Diese Zwangsmaßnahmen werden für die EU zu einem immer größeren Problem, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Da sie aber normalerweise informell und verdeckt erfolgen, kann die Welthandelsorganisation meist nichts dagegen tun. Und bis vor kurzem verfügte die EU auch über kein Rechtsinstrument, mit dem sie sich hätte wehren können. Was wirtschaftlichen Zwang angeht, erkannten das Parlament und einige Mitgliedstaaten erstmals im Jahr 2020 ernsthaften Grund zur Sorge. Auch die Kommission zeigte sich besorgt und sie reagierte auf die Forderungen des Parlaments nach entsprechenden Schritten. Das Ergebnis war eine gemeinsame Erklärung von Kommission, Rat und Parlament zu einem Instrument, das wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von Drittstaaten verhindern oder ausgleichen soll. Veröffentlicht wurde die Erklärung zusammen mit der überarbeiteten Verordnung zur Rechtsdurchsetzung im Handel. Im Dezember 2021 legte die Kommission einen Vorschlag für ein Instrument gegen Zwangsmaßnahmen vor. Es soll der EU helfen, in Zukunft besser und umfassender auf entsprechende Herausforderungen zu reagieren. In ihrem Vorschlag erklärte die Kommission auch, was genau sie unter wirtschaftlichem Zwang versteht. Ihrer Definition nach handelt es sich dabei um Handels- oder Investitionsmaßnahmen oder deren Androhung, die darauf abzielen, die rechtmäßigen, souveränen Entscheidungen der EU oder eines EU-Staats zu beeinflussen. Und letztendlich zu erreichen, dass ein bestimmter Rechtsakt angenommen, geändert oder aufgehoben wird. Sehen wir uns ein konkretes Beispiel an. Im November 2021 wurde im litauischen Vilnius ein Vertretungsbüro Taiwans eröffnet. Und so wurde es auch genannt. Vertretungsbüro Taiwans, nicht Taipehs. Das fasste die chinesische Führung als Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip auf, wonach es nur ein China gibt und Taiwan Teil davon ist. Dieser diplomatische Zwischenfall sorgte für ziemliche Spannungen mit China. Das Land verhängte Handelsbeschränkungen gegen Litauen und boykottierte litauische Unternehmen. Außerdem reduzierte es die Einfuhren aus Litauen drastisch, nämlich um fast 90%. Darüber hinaus wurden Fälle von Diskriminierung durch Behörden gemeldet und es gab Beschränkungen für Investitionen und Tourismus. Litauen wurde sogar aus dem chinesischen Zollsystem ausgeschlossen. Das war eine der einschneidendsten Maßnahmen. Litauische Exporteure konnten ihre Zollpapiere nicht mehr einreichen, Lieferungen wurden nicht freigegeben und Einfuhranträge und Geschäftsverträge nicht verlängert. Doch Litauen blieb trotz des chinesischen Ausfuhrembargos standhaft, woraufhin China den Druck erhöhte. Es drohte Unternehmen aus anderen Staaten mit ähnlichen Konsequenzen, sollten sie weiter Produkte oder Materialien aus Litauen importieren. Ein paar Monate später meldeten tatsächlich mehrere deutsche Unternehmen, von diesen indirekten Sanktionen betroffen zu sein. Wirtschaftlicher Zwang zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sich sozusagen hinter den Kulissen abspielt. Nur selten gibt ein Staat zu, hinter solchen Maßnahmen zu stecken. Und gern wird auch geleugnet, dass diese Maßnahmen etwas mit den eigenen Interessen zu tun haben. Dagegen vorzugehen, etwa über die Welthandelsorganisation, ist deshalb sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der Fall Litauens war nur ein Beispiel. Das neue Instrument richtet sich nicht speziell gegen China. Aber genau in solchen Fällen kann es helfen.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il nostro pianeta è bello ma fragile. Aumento delle temperature, condizioni meteorologiche estreme, scomparsa degli ecosistemi. I cambiamenti climatici ormai non sono più una minaccia lontana, sono qui e sono una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato. Al centro della risposta globale c'è l'Accordo di Parigi, un impegno fondamentale per limitare il riscaldamento del pianeta e unire paesi di tutto il mondo nell'azione per il clima.
8: In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, esamineremo più da vicino cosa comporta questo accordo, in che modo l'Unione Europea lo sta attuando e qual è la situazione nel resto del mondo.
7: Adottato nel 2015 durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP21, l'Accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante. Il suo obiettivo principale è mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. L'ideale sarebbe 1,5 gradi. L'accordo riunisce quasi tutti i paesi del mondo in un impegno comune per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ciascun paese stabilisce i propri obiettivi, i cosiddetti contributi determinati a livello nazionale, che dal 2015 vengono aggiornati ogni 5 anni.
8: L'accordo prevede meccanismi di trasparenza, rendicontazione e finanziamento per il clima. I paesi sviluppati sono inoltre tenuti a sostenere quelli in via di sviluppo negli sforzi di adattamento e mitigazione.
7: L'Unione Europea ha ratificato l'accordo di Parigi nel 2016, facendone il pilastro della sua politica climatica. Per mantenere gli impegni assunti dall'Unione, nel 2019 la Commissione europea ha lanciato il Green Deal europeo, un piano di ampio respiro per trasformare il modo in cui l'Europa vive, viaggia, coltiva cibo e fa affari. Al centro di questo piano ci sono le politiche in materia di energia, mobilità, agricoltura e biodiversità, tutte concepite per convertire l'economia europea in un'economia sostenibile.
8: Un anno dopo, nel 2020, l'Unione Europea si è posta obiettivi climatici ancora più ambiziosi, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La tappa finale è giungere alla neutralità climatica entro il 2050. Gli impegni assunti con il Green Deal sono diventati legge nel 2021. La normativa europea sul clima fissa obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri e prevede misure per tenere traccia dei progressi e adeguare gli interventi di conseguenza. Dall'energia pulita alle economie circolari, questa legge sta riconfigurando il modello economico dell'Unione per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
7: Il Parlamento europeo ha contribuito in modo determinante a definire l'azione dell'Europa per il clima. Ha spinto per rendere giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e i deputati europei continuano a esaminare la legislazione per garantire che l'Unione rispetti i suoi obblighi. Il Parlamento è stato anche promotore di una transizione giusta per aiutare i lavoratori e le regioni che più risentono dell'abbandono dei combustibili fossili e si batte costantemente per la giustizia climatica globale, facendo in modo che l'Europa contribuisca in modo adeguato ai finanziamenti internazionali per il clima, in particolare quelli destinati ai paesi in via di sviluppo.
8: Quando parliamo di cambiamenti climatici, è fondamentale capire da dove proviene il grosso delle emissioni. Sebbene Pechino punti alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060, la Cina rimane in cima alla lista. È infatti responsabile di quasi un terzo delle emissioni globali, in gran parte dovute all'utilizzo di carbone e alla rapida crescita industriale. Seguono gli Stati Uniti, con elevate emissioni dovute ai trasporti, all'energia e all'industria. Dal 2023 l'Unione Europea è al quarto posto, dopo l'India. L'Europa, che negli ultimi anni ha costantemente ridotto le emissioni, è responsabile di circa il 6% delle emissioni globali.
7: Molti paesi in via di sviluppo hanno fissato obiettivi ambiziosi, ma hanno bisogno di sostegno finanziario e tecnologico per raggiungerli. Altre nazioni, invece, non hanno aggiornato i loro piani climatici, facendo temere che il mondo non raggiungerà l'obiettivo di 1,5 gradi.
8: È chiaro che senza un impegno comune la situazione non migliorerà nel modo previsto dall'Accordo di Parigi. Questa preoccupazione si è accentuata nel gennaio 2025, quando, poco dopo il suo secondo insediamento, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dall'accordo per la seconda volta.
7: L'Accordo di Parigi è un quadro di riferimento, ma spetta a ciascuno di noi e ai singoli paesi trasformarlo in realtà. L'Unione Europea, in particolare il Parlamento Europeo, continueranno a battersi per un'azione per il clima equa e urgente. Dopotutto, la crisi climatica non conosce frontiere, né dovrebbe farlo la nostra risposta.
8: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo. All'inizio di ottobre 2024 il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del primo sondaggio Eurobarometro dalle elezioni europee. È emerso che i cittadini dell'Unione sono preoccupati per il costo della vita e la situazione economica. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sul sondaggio post-elettorale 2024 del Parlamento europeo.

0: I droni sono ormai parte integrante della vita moderna. Sorveglianza, sicurezza, comunicazioni, consegne e ricerca scientifica sono solo alcuni dei settori che usano questi dispositivi per scopi civili o militari. Li usano sia imprese che privati. Esiste però un settore in cui i droni svolgono un ruolo cruciale, ma che spesso passa inosservato, quello medico.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dell'impiego dei droni in campo medico e delle misure adottate dall'Unione Europea per regolamentarli.
0: Di solito, quando si parla di droni, pensiamo all'uso ricreativo che ne fanno i privati o agli utilizzi professionali, ad esempio nel campo della sorveglianza. È raro pensare immediatamente a un drone di salvataggio. Eppure, questi dispositivi svolgono un ruolo importante nel settore medico.
1: In questo campo possono essere utilizzati in vari modi. Vediamo come.
0: Innanzitutto, possono arrivare sul luogo di un incidente molto più velocemente di un'ambulanza e questo può fare la differenza tra la vita e la morte. Alla fine del 2021, ad esempio, in Svezia un drone autonomo ha consegnato un defibrillatore mentre un uomo di 71 anni stava avendo un arresto cardiaco. Il drone è arrivato nel giro di 3 minuti dall'allerta dei servizi di emergenza e la rapidità dell'intervento ha salvato la vita dell'uomo. Ogni anno sono sempre più i droni che vengono usati in situazioni di questo tipo all'interno dell'Unione Europea e questo è solo l'inizio.
1: Durante la pandemia, inoltre, i droni hanno aiutato a contenere la diffusione del coronavirus. Ad esempio, sono stati usati per monitorare il rispetto delle misure di quarantena, facilitare le riprese aeree, disinfettare spazi aperti, effettuare rilevamenti termici, monitorare il traffico e persino consegnare medicinali in zone ad alto rischio di contagio. In situazioni simili consentono infatti di ridurre al minimo l'esposizione diretta all'infezione. In futuro potrebbero rivelarsi molto utili per tenere sotto controllo le epidemie. Permetterebbero infatti agli operatori sanitari di tenersi a debita distanza dai focolai e di identificare nuovi casi senza entrare in contatto con persone potenzialmente infette.
0: La consegna tramite droni può anche permettere agli abitanti delle zone remote e a chi si trova in quarantena di avere accesso a beni di consumo e medicinali, riducendo così i contatti non necessari. I droni sono quindi una risorsa preziosa sia per il personale sanitario che per i pazienti. Inoltre, il loro uso in campo medico ha creato nuovi posti di lavoro e alleviato il carico di lavoro del personale sanitario, su cui spesso gravano forti pressioni.
1: Infine, i servizi di emergenza li usano per individuare le vittime di catastrofi o calamità e inviare loro i primi soccorsi. Ad esempio, possono consegnare acqua, cibo e medicinali ai sopravvissuti che si trovano in aree difficili da raggiungere.
0: Finora si è trattato di adattare all'uso medico le funzioni originarie. Ad esempio, durante la pandemia, i droni di norma impiegati per nebulizzare pesticidi sui campi sono stati usati per spruzzare soluzioni disinfettanti. Diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, tra cui l'iniziativa Horizon dell'Università Tecnica di Monaco di Baviera, stanno però progettando nuovi modelli per scopi prettamente medici e con prestazioni migliorate. Per questi dispositivi, alla parola drone si preferisce la sigla APR, ossia aeromobile a pilotaggio remoto. L'attenzione degli ingegneri si concentra anche sulla capacità della batteria. Gli attuali 30 minuti circa non sono infatti sufficienti per un gran numero di interventi.
1: Mentre alcuni si dedicano allo sviluppo di nuovi modelli di APR, altri lavorano sugli algoritmi e sull'intelligenza artificiale. Ne è un esempio l'iniziativa Agile Flight, finanziata dall'Unione Europea, che si propone di migliorare l'agilità e la velocità dei droni in ambienti complessi, come le città, al punto da renderle paragonabili a quelle dei piloti umani.
0: Oggi molti APR si muovono lentamente e appaiono goffi quando decollano e atterrano. Inoltre, per navigare usano spesso segnali GPS che possono essere bloccati dagli edifici e negli ambienti chiusi. Perciò, il gruppo di Agile Flight sta sviluppando algoritmi specifici che usano telecamere e sensori che rispondono alla luminosità per imitare la vista umana o animale. In questo modo, i droni non dovranno dipendere da infrastrutture esterne per volare.
1: Per migliorarne le prestazioni, il gruppo addestra gli algoritmi con intelligenza artificiale e simulazioni al computer. ad esempio attraverso i software di simulazione usati per sviluppare videogiochi. Così facendo è possibile riprodurre migliaia di scenari e migliorare il sistema di apprendimento automatico molto più rapidamente rispetto ai test sul campo.
0: Tutti questi test e sistemi fanno sì che in alcune situazioni i droni abbiano prestazioni quasi pari o addirittura superiori a quelle umane. Il vantaggio degli esseri umani resta ovviamente quello di sapersi adattare a condizioni diverse, come i cambiamenti dell'ambiente, del vento o della luminosità. Per questi velivoli, il margine di miglioramento è quindi ancora molto ampio.
1: Oltre agli aspetti tecnici, una delle principali sfide di questa nuova tecnologia è la legislazione. Come spesso accade, la tecnologia si evolve più rapidamente delle leggi, che devono essere continuamente rinnovate e adattate. Per i droni bisogna anzitutto armonizzare le norme di sicurezza dell'Unione per l'aviazione civile. A partire dal luglio 2020, un regolamento comune dell'Unione ha iniziato a sostituire le leggi nazionali. Le nuove norme saranno adottate gradualmente, con l'obiettivo di creare in Europa un mercato dei droni veramente armonizzato che garantisca il massimo livello di sicurezza. Anche la privacy e la protezione dei dati sono aspetti importanti per chi li usa. L'Unione ne è ben consapevole e ha già incluso l'utilizzo di droni e di APR nel Regolamento generale sulla protezione dei dati. Infine, l'Unione sta cofinanziando la creazione di un sito web per aiutare imprese e privati a familiarizzare con la grande quantità di informazioni e norme relative a questi dispositivi. Questo sito è dronerules.eu ed è disponibile in 22 lingue dell'Unione.
0: I miglioramenti in un settore spesso hanno un impatto positivo anche su altri. Ad esempio, questi nuovi algoritmi, sviluppi tecnologici e modelli di APR potrebbero in futuro essere utilizzati anche nell'esplorazione spaziale, nell'agricoltura o persino nella protezione dell'ambiente. Come abbiamo detto, questi sono solo alcuni dei possibili usi dei droni, sia in campo medico che in altri settori. E l'Unione Europea si sta impegnando per trovarne di nuovi.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
14: E che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
5: Cosa fate qua oggi?
13: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
5: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
13: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Ei vor decide astfel cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre un subiect important. Veți afla cum puteți găsi surse de informații de încredere și cum puteți recunoaște informațiile oficiale publicate de instituțiile europene, mai ales în această perioadă când dezinformarea este larg răspândită. Alegerile europene se apropie cu pași repezi. Este așadar important să găsiți informații de încredere despre candidați și despre politicile lor, precum și despre mizele esențiale aflate în joc. Pe internet veți găsi însă o mulțime de informații înșelătoare care fac și mai dificilă separarea adevărului de ficțiune. Astăzi vom analiza câteva strategii care vă vor ajuta să navigați cu mai multă ușurință pe acest veritabil ocean de informații. Să începem cu motivul pentru care este atât de important să găsiți surse de încredere. Informarea greșită ne poate influența percepțiile și deciziile, mai ales când vine vorba de vot. Uniunea Europeană este o entitate complexă, iar pentru a înțelege cum funcționează, avem nevoie de informații exacte. În general, când căutăm informații online, primul nostru reflex este să tastăm câteva cuvinte cheie într-un motor de căutare. Nu e o idee rea. Țineți însă cont că primele rezultate ale căutării nu provin neapărat din sursele cele mai fiabile. Deseori sunt paginile cele mai accesate sau sunt pur și simplu pagini pentru a căror afișare plătesc diverse entități. O strategie eficientă pentru a identifica sursele de încredere este să accesați direct site-urile oficiale ale instituțiilor europene, deoarece oferă informații precise și la zi despre politicile, legislația și rolurile lor. Principalul site oficial al Uniunii Europene este europa.eu, unde puteți găsi o gamă variată de informații direct de la sursă. Cum recunoașteți site-urile oficiale ale Uniunii? În primul rând, numele domeniului internet se termină întotdeauna cu europa.eu. În plus, site-urile sunt de cele mai multe ori disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii și menționează alte instituții sau canale de comunicare ale Uniunii în partea de jos a paginii. Datele și cifrele prezentate pe site-urile Uniunii sunt verificate și validate de fiecare dată din surse credibile și de institute de statistică. Un alt pont este să căutați conturi oficiale pe rețelele sociale, verificate sau administrate de instituțiile europene. Ele oferă de multe ori informații de ultimă oră credibile și clarificări pe teme importante. Conturile verificate au de obicei o bifă albastră în dreptul numelui, care le confirmă autenticitatea. În plus, puteți accesa și site-urile oficiale ale partidelor politice și ale candidaților la alegerile europene. De cele mai multe ori, aici găsiți programele și propunerile lor de politici prezentate detaliat, ceea ce vă va ajuta să le comparați în cunoștință de cauză. Este esențial și să faceți o verificare încrucișată a informațiilor din mai multe surse. O știre vi se pare alarmantă sau controversată? Verificați dacă este adevărată, consultând site-urile organizațiilor mass media cunoscute sau site-urile care se ocupă cu verificarea informațiilor. Nu în ultimul rând, tratați cu precauție informațiile publicate pe rețelele sociale. Platformele de comunicare socială pot fi foarte utile când vine vorba de a lua legătura cu alții și de a vă menține la curent, dar contribuie și la răspândirea dezinformării. Verificați de fiecare dată sursa și autorul înainte de a vă încrede în informațiile publicate pe internet sau de a le da mai departe. Pe scurt, găsirea unor surse de încredere în perioada premergătoare a alegerilor europene este un pas esențial pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă accesați site-urile oficiale, dacă verificați informațiile din mai multe surse și dacă vă păstrați spiritul critic față de informațiile pe care le găsiți online, puteți naviga cu ușurință prin multitudinea de informații greșite și dezinformări și puteți ajunge la concluzii bine întemeiate. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor noii Comisii Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată, ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă, iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
13: E che cosa fate?
12: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
13: Cosa fate qua oggi?
12: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
13: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
12: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
14: Radio 6023.
0: 6023.
15: 62-3.
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
15: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: سمير هيا بينا.
1: سيبل
0: هيا بينا.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Ok, Tommy, geç tıksla Radio 6023 in Italia.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe, and it would not be the act of a friend. Britain would not, indeed we could not, accept such an approach.
3: Eurofonica. Ma torniamo a parlare di Europa e di problematiche che sta affrontando proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Europa rischia di disintegrarsi e questo l'allarme lanciato durante l'incontro The Future of Europe After Brexit and Trump, che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi. A patrocinare l'evento il think tank Macrogeo, che ha illustrato attraverso il lavoro dei suoi analisti, grandi nomi anche italiani, le varie cause che rischiano di far implodere, pensa un po', l'Unione Europea.
4: E proprio di questo tema ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio che stiamo per lanciare il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
5: Il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: L'Europa rischia di disintegrarsi. L'allarme arriva direttamente da Guildhall, sede della City of London, non a caso l'unica area della Gran Bretagna massicciamente anti-Brexit, dove lo scorso giovedì 26 gennaio è andato in scena il primo convegno di Macrogeo, il nuovo think tank indipendente di analisi macroeconomica e geopolitica, fondato fra gli altri dal presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti. Durante l'incontro intitolato efficacemente The Future of Europe After Brexit and Trump, i vari interventi hanno evidenziato come l'Europa abbia man mano perso il suo ruolo di potenza egemone e subisca dinamiche geopolitiche globali che non è in grado di controllare. In particolare, quelle provenienti da Chaosland. Così viene definito dal think tank l'area mondiale di massima concentrazione di conflitti, instabilità e terrorismo. I confini con il vecchio continente sono rappresentati dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'amministratore delegato di Macrogeo, Brunello Rosa, prevede che dalla disgregazione emergerà un'Europa a centri concentrici. Prima l'Eurozona, poi una UE flessibile, quindi uno spazio economico aperto a Gran Bretagna, Turchia e Ucraina. Insomma, l'Unione Europea, come la conosciamo oggi, pian piano scomparirà e tornerà ad essere essenzialmente ciò che era alle sue origini. Il quadro che è emerso è quello di un'Europa stretta in una morsa. Da un lato le nuove economie emergenti, specialmente quelle asiatiche. Dall'altra, la nuova America iperprotezionista di Trump, che strizza l'occhio alla Gran Bretagna del post-Brexit, ridisegnando completamente le politiche atlantiche. Tanto che De Benedetti ha parlato di mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi Jinping difende la globalizzazione, mentre il suo omologo americano Trump si batte per il protezionismo. C'è, insomma, il concreto rischio di perdere l'enorme capitale economico, finanziario e politico speso per integrare l'Europa in oltre mezzo secolo. Tutto questo a poco meno di due mesi da una data particolarmente significativa. Il prossimo 25 marzo, infatti, sarà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, gli accordi che diedero vita alla Comunità Economica Europea. L'incertezza sul piano economico si ripercuote anche su una politica sempre più in crisi. È su questo aspetto che si è concentrato principalmente l'intervento di Mario Monti. L'ex primo ministro italiano ha sottolineato in particolare la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo a breve termine dei leader. In questo scenario, decisamente a tinte fosche, c'è però anche chi alimenta la speranza di un'Europa ancora unita. Ad esempio l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, secondo cui il costo di disgregare la UE sarebbe comunque troppo alto per tutti. A fargli eco il presidente della City of London, Mark Boleat, che ha ironizzato riguardo il lungo negoziato sulla Brexit, sottolineando come, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere in un weekend. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
8: Eurofonica!
3: E il nostro Lorenzo ci ha fatto proprio capire quali sono i rischi che potrebbe correre l'Unione Europea se effettivamente non si realizzasse questa grande unione. Ma noi cambiamo decisamente discorso e parliamo di un qualcosa un po' più positivo, non tantissimo. Parliamo del fatto che l'Italia è uscita dalla top 5 delle nazioni che più violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta anche CEDU, in francese Convention Européenne des Droits de l'Homme. Oggi mi sento proprio internazionale.
4: Che ottima pronuncia, Rossi. Stiamo infatti parlando di un testo fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché pensate un po', è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che riesce così a consentire a ogni individuo di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di tutelare i propri diritti fondamentali.
3: Esatto, e abbiamo detto l'Italia esce dalla top 5, dicevamo, ma quali sono le più famose e soprattutto come hanno modificato il nostro ordinamento giuridico? Beh, signore e signori, ce lo spiega Caterina Moser di Fuori Aula Network da Torino nel prossimo servizio.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: L'inizio dell'anno è sempre tempo di classifiche. Non si tratta dei dischi più venduti o della canzone più ascoltata del 2016. La classifica questa volta è quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui casi pendenti e l'Italia è sesta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nonostante abbia sede a Strasburgo, la Corte non è un'istituzione dell'Unione Europea e non deve essere confusa con l'istituzione effettiva dell'UE, la Corte di Giustizia Europea, che invece ha il compito di garantire l'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione. Il 26 gennaio, alla conferenza stampa annuale della CEDU, il presidente Guido Raimondi ha fatto il punto della situazione dei diritti nel 2016, riportando la quantità di casi pendenti in tutti gli stati. Cosa ne è uscito? Con più di 18.000 cause sospese, l'Ucraina si mostra lo stato meno virtuoso nel rispettare la Convenzione Europea, seguita da Turchia, Ungheria, Russia e Romania. L'Italia è al sesto posto, con poco più di 6.000 richieste, pari al 7,8% del totale. Se la confrontiamo con gli ultimi anni, un leggero miglioramento. Nel 2015 l'Italia era quarta con circa 1.500 ricorsi in più rispetto al 2016. Concretamente funziona così. Uno Stato o anche singoli cittadini possono rivolgere alla Corte ricorsi su una presunta violazione delle disposizioni della Convenzione. Dopo aver valutato i casi, la Corte di Strasburgo emette una sentenza che gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a rispettare. Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è affidato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri. Un esempio? Un caso recente riguarda una causa aperta da una coppia contro lo Stato italiano in riferimento ad una maternità surrogata. I due coniugi avevano deciso di ricorrere al metodo del cosiddetto utero in affitto in Russia. Rientrati in Italia, la registrazione all'anagrafe del bambino è stata negata. La sentenza della Corte di Strasburgo è arrivata la settimana scorsa, dando ragione allo Stato italiano, che aveva affidato il minore ai servizi sociali. Nella sentenza si legge che sottrarre a una coppia un bambino nato dalla maternità surrogata, che non ha legami biologici con i due partner, non è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma non sempre è lo Stato a vincere. Anzi, nel luglio del 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti umani di tre coppie omosessuali. Secondo la CEDU è stato violato l'articolo 8 della Convenzione dei Diritti Umani, il diritto al rispetto della vita familiare privata per tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro preferenze sessuali. Nella sentenza è stato stabilito un versamento da parte dello Stato di 5.000 euro per danni morali a ogni ricorrente, oltre alla richiesta di introdurre nelle leggi italiane il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. La sentenza è divenuta definitiva il 21 ottobre 2015, cioè tre mesi dopo l'uscita della sentenza, in quanto il governo italiano non ha presentato ricorso davanti alla Grande Camera. E nell'anno successivo, il 20 maggio 2016, è stata promulgata la legge Cirinnà, che prevede il riconoscimento legale delle coppie omosessuali e la regolamentazione delle convivenze fuori dal matrimonio. Un caso controverso non ancora risolto riguarda invece il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel settembre 2013 l'ex premier si è rivolto alla Corte per l'estromissione da Palazzo Madama sulla base della legge Severino, che inoltre lo ha reso incandidabile fino al 2019. Silvio Berlusconi contesta all'Italia il fatto di aver applicato retroattivamente la legge al suo caso, violando l'articolo 7 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, che sancisce il principio di nulla pena sine lege, nessuna pena senza legge. Il mese scorso, secondo fonti parlamentari italiane, l'Italia ha mandato a Strasburgo la sua difesa, ribadendo il fatto che trattandosi di sanzioni amministrativa può essere retroattiva. Una risposta della Corte potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. In caso di sentenza favorevole, Berlusconi potrebbe candidarsi nuovamente alla vita pubblica italiana. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
9: Eurofonica.
3: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
12: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi Lucio Corsi, sì.
3: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
12: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi, con queste due, diciamo, giustificazioni, chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
3: È un po',
12: però insomma
3: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
12: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
3: Ovvio,
12: secondo me, raccontandola, insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
3: Amici come
12: noi
3: prima.
12: Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
3: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
12: Esatto, chi conosce Tusk, in realtà, che è il presidente del Consiglio Europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però effettivamente, con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure, insomma, finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo, insomma, alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro, nel frattempo, Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
3: oh,
12: cose che ha fatto. sì, esatto, mancava questa cosa,
3: esatto,
12: non
3: infatti io
12: elettorale.
3: Proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
12: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
3: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
12: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che è finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
3: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto, mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
12: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
3: Altri due
12: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
3: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
12: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie coi quarantenni, coi cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
3: Beh, devo dire molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
12: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
3: la finanza creativa la Talisto Canzi.
12: Esatto.
3: Va bene, ma arrivati a questo punto noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
4: Sì.
3: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus. E quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
4: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
3: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
4: Purtroppo ragazzi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni. Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Roma, 25 marzo 1957.
9: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
13: 60 anni dei trattati di Roma.
9: Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
13: Chi ha una storia possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: 21esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, qua con voi direttamente dagli studi di UMG Web Radio all'interno della Facoltà di Medicina di Catanzaro, a tenervi compagnia per un'ora per parlare di Europa come solo noi sappiamo fare. Ovviamente Elvira Fratto da UMG Web Radio, Nicola Palumbo e Rossella Biagi, io da Radiofonica.
19: Ciao!
3: Live su tutto il circuito delle radio universitarie raduni per raccontarvi che cosa è successo di più importante in Europa questa settimana. Allora iniziamo, Ellie.
20: Esatto, iniziamo con un breve riassunto delle tematiche che andremo ad affrontare, perché questa settimana c'è davvero tanta carne al fuoco. Parleremo della figura dell'Ombudsman europeo, parleremo dello stop agli stage non pagati nelle delegazioni dell'Europa, parleremo della possibilità di costituire una costituzione proposta dai giovani europei, parleremo di questo europeismo alla francese, di questo confronto fra l'europeismo nel passato e per il futuro. Parleremo anche di queste tre soluzioni possibili per cambiare l'Europa in vista del 25 marzo e parleremo anche di questo particolare allarme smog e in che modo l'Unione Europea ha aperto delle infrazioni contro l'Italia. In più, per concludere, avremo sempre la rassegna stampa live e, per finire, le nostre EU Skills, i band stage e i tirocini retribuiti in Unione Europea.
21: Dopo questa bella carrellata iniziamo subito con il primo argomento in scaletta. Parliamo di lotta alle discriminazioni, solidarietà e diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa Unione Europea ha fondato la sua storia. Eppure anche Bruxelles è cascata nella trappola del predicare bene e razzolare male, e questa volta al centro della polemica ci sono alcuni stage non retribuiti.
3: Ma per fortuna c'è la figura del mediatore europeo, o ombudsman, come diceva prima Ellie. Perché? Perché è una figura che è stata istituita proprio per assicurare che i diritti dei cittadini, le ONG, le associazioni e le imprese siano consapevoli del loro diritto di denunciare casi di cattiva amministrazione proprio delle istituzioni dell'Unione Europea.
20: Ed è un argomento che abbiamo già trattato anche nella scorsa puntata, se vi ricordate. Quindi per Eurofonica ha approfondito la questione Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa nel prossimo servizio.
16: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
6: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: Lotta alle discriminazioni, solidarietà, diritti, tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa UE ha fondato la sua storia. Poi però c'è il mondo reale e la realtà del lavoro flessibile propugnata dalle politiche di Bruxelles, che spesso e volentieri risultano in antitesi con questi valori. Nel nostro paese il tema del lavoro rimane al centro del dibattito politico, insieme a quella che oggi si configura come una dicotomia tra formazione e retribuzione. Da un po' di tempo l'idea dominante in Italia, e non solo, è quella per la quale tutti i lavori sono uguali, ma alcuni lavori sono più uguali degli altri. È il caso degli stage, strumenti che hanno un altissimo valore formativo propedeutico all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, ma che, per definizione, non si configurano come vero lavoro e quindi non prevedono una retribuzione, ma un rimborso spese. Ci sono poi numerosi casi in cui ci si può imbattere in stage che non prevedono nessun tipo di retribuzione, né rimborso spese, andando a violare palesemente il principio fondamentale che sancisce la parità di accesso al lavoro anche per coloro che appartengono a classi sociali svantaggiate e che non possono quindi contare su una rendita. L'Italia certamente presenta i segnali di questa contraddizione, ma il problema, se vogliamo, diventa ancora più serio quando questo cortocircuito si consuma a Bruxelles, sede di quella istituzione europea che 70 anni fa ha deciso di farsi garante di questi valori. Il tema è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica pochi giorni fa, quando l'ombudsman Emily O'Reilly, funzionario europeo, ha parlato del caso degli stage non retribuiti nelle delegazioni straniere dell'UE, invitando le istituzioni europee a prendere provvedimenti per eliminarli. Gli strumenti di cui parla la O'Reilly sono particolari forme di stage effettuate all'interno del Servizio Europeo di Azione Esterna, che si differenziano dalla maggior parte degli altri tipi di stage europei proprio per la mancanza di retribuzione. Questo porta a una difficoltà di accesso per coloro che hanno una situazione svantaggiata, perché, dice O'Reilly, il Servizio Europeo di Azione Esterna ha circa 800 stagisti nelle sue delegazioni nel mondo, i cui servizi a tempo pieno non vengono retribuiti e i praticanti devono coprire tutti i costi, incluse le spese di alloggio, viaggi e assicurazione sanitaria. Un sistema che chiaramente discrimina molti giovani e che hanno mezzi limitati. Nelle istituzioni europee esistono molte opportunità di stage che risultano quasi tutte retribuite, tenendo conto del costo della vita, della sede dell'attività formativa. Non si capisce a questo punto perché possano esistere casi, per fortuna isolati, di attività configurabili come lavorative ma che non prevedono nessun tipo di gratificazione economica. Per avere un quadro più completo delle retribuzioni nelle istituzioni UE, un neoassunto in Commissione Europea, con inquadramento AD5, percepisce 2.300 euro mensili. Un soggetto che riesca invece ad arrivare all'ultimo livello, cioè il sedicesimo, in pratica il direttore generale, può portare a casa una cifra pari a 16.000 euro al mese. A questi numeri si devono poi aggiungere varie indennità e assegni familiari pagati dall'Europa per ogni figlio e per la sua istruzione, da un minimo di 170 a un massimo di 250 euro mensili. Infine c'è il capitolo pensioni. I funzionari UE possono contare su un sistema pensionistico che si basa sull'ultima retribuzione, cioè su un sistema retributivo, e non sui contributi versati, cioè un sistema contributivo. In parole povere, proprio quel sistema che è stato eliminato nel nostro paese perché è impossibile da portare economicamente a compimento. In questa cornice si inseriscono quindi gli stage retribuiti poco, secondo alcuni, o non retribuiti per niente. Risulta addirittura difficile anche solo pensare a come sia possibile concepire strumenti formativi a titolo completamente gratuito, che non possano permettere una pari partecipazione, soprattutto dopo aver letto i numeri da capogiro degli stipendi medi di un funzionario UE. Viene quasi da pensare a cosa succederebbe se lo venissero a sapere i populisti. Fabiano Catania, Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
0: Eurofonica.
19: Eurofonica.
3: E rientriamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, ancora una volta da UMG Web Radio, per parlarvi di Eurofonica, cosa succede in Europa. Avete ascoltato Bruno Risas con La Verità, un cantatore che piace tantissimo ai giovani.
20: E siccome piace tantissimo ai giovani, qui siamo tutti giovani e parliamo anche di giovani, ne parliamo anche in Europa, perché abbiamo saputo che dal 9 al 12 marzo 2017 si riunirà un'assemblea di 150 giovani per discutere della nascita di una Costituzione europea. Una questione sicuramente di rilievo, siccome stiamo parlando di una proposta fatta dai giovani. E proprio a questo proposito abbiamo sentito Gianluca Bonato, che è il segretario di Verona per i giovani federalisti europei, che ci ha rilasciato una bella interessante intervista.
22: Eurofonica. L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
23: Si tratta di un evento che coinvolgerà 150 giovani provenienti da tutta Europa per scrivere appunto un testo che sarà una base. Così trova una base diversa, ideale, ma non per questo utopica, dell'integrazione europea. L'evento, i dibattiti fra questi 150 giovani si svolgeranno nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo. E non a caso i dibattiti si terranno a due settimane, poco più circa, dal vertice europeo che sarà a Roma il 25 marzo, e sarà anch'esso un importante momento politico di dibattito fra i governanti europei per celebrare sì i 60 anni dei trattati di Roma, ma anche il futuro politico, il destino dell'Europa.
24: Eurofonica! Eurofonica!
22: Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
23: Sfide principali che affronta l'Unione Europea oggi credo che siano ben delineate dai tre rapporti che il Parlamento Europeo ha approvato giovedì scorso, che riguardano il primo, scritto da Mercedes Presso, una parlamentare italiana del gruppo dei Socialisti Democratici, ed Elmar Brok, tedesco dei Popolari Europei, che prevede di sfruttare al massimo i trattati esistenti per cercare di aumentare già così l'integrazione europea e accrescere anche il consenso dei cittadini verso l'Europa. Poi c'è un secondo rapporto scritto da Pierre Vanschbrer, francese dei Socialisti Democratici, Reimer Brugge, tedesco di Popolari, che richiede la formazione di un bilancio dell'Eurozona. Infine un terzo rapporto di Guy Verhofstadt, belga del gruppo dell'ALDE, che chiede di cambiare i trattati in vista della formazione di uno stato istituzionale diverso dell'Unione e più efficiente e più integrato. Quindi direi che dal punto di vista politico sono questi gli strumenti che mancano, gli strumenti istituzionali che mancano oggi all'Europa per poter affrontare le numerose sfide e le numerose crisi che sta affrontando in questo periodo.
24: Eurofonica!
3: Eurofonica!
22: Dopo il referendum italiano dello scorso 4 dicembre per decidere le sorti della Carta Costituzionale italiana, che significato ha per voi parlare di Costituzione europea?
23: Ma la Costituzione è la carta fondamentale di uno Stato, per cui toccare o creare una Costituzione vuol dire un significato molto importante, e in particolare avere una Costituzione europea in un'epoca come questa, in cui con la globalizzazione crescente gli stati nazionali non hanno peso, potere per poter incidere sui problemi che di volta in volta devono affrontare, non vorrebbe dire altro che portare a un livello superiore quei valori, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, welfare statale, che sono comuni all'Europa e che tuttavia oggi solo se sono portate a livello europeo possono avere efficacia. Dunque tutto ciò ha un valore davvero molto importante.
2: Eurofonica. Eurofonica.
22: L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
23: Allora, tante risposte si potrebbero dare a questa domanda. Da un punto di vista storico, potremmo dire che avere una Costituzione europea avrebbe un grandissimo significato, per il fatto che negli ultimi secoli le infinite guerre hanno insanguinato il continente europeo, per citare così soltanto le due guerre mondiali, 80 milioni di morti sono stati in Europa, sono stati nel mondo per due guerre mondiali causate, che sono scoppiate sul suolo europeo, e quindi riuscire a unire pacificamente in democrazia l'Europa significherebbe affermare definitivamente la pace sul territorio europeo e superare tutte queste guerre. Da un punto di vista invece più attuale, potremmo dire che con una Costituzione europea avremmo una statualità europea e una capacità anche di poter difendere molto meglio i valori che hanno contraddistinguono l'Europa, quindi pace, democrazia, stato di diritto e quant'altro, molto meglio di quanto non si possa fare tramite le costituzioni degli stati nazionali, che nei confronti di paesi continentali non riescono a difendere i propri cittadini, per cui essenzialmente questo è il tipo di risposta, direi.
2: Eurofonica.
3: Torniamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, state ascoltando ovviamente Eurofonica su Raduni e avete appena ascoltato Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma. Noi allora continuiamo a parlare di Occidente e ci spostiamo in Francia, giusto Ellie?
20: Esatto, ci spostiamo in Francia e vediamo che aria tira in Francia, perché ovviamente tira aria di elezioni. Sappiamo intanto che a novembre si sono tenute le primarie del Partito Repubblicano, precisamente il 20 e il 27, vinte con non poca sorpresa da François Fillon, che ha sconfitto Alain Juppé, quindi sarà lui il candidato. Mentre dal 22 al 29 gennaio si sono tenute invece le primarie del Partito Socialista, vinte da Benoît Hamon. Quindi diciamo che è un'area sicuramente particolarmente
3: sicuramente hanno tanto lavoro da fare. Stiamo tutti aspettando, tra l'altro, proprio quello che sta per succedere, perché le elezioni francesi avranno un impatto notevole sul futuro appunto dell'Unione Europea, ma ne parleremo comunque più avanti, proprio perché si sta avvicinando un appuntamento importante, l'anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma.
21: Stiamo parlando del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la CE, firmato il 25 maggio 1957, insieme al trattato che istituisce la Comunità Europea Energia Atomica, appunto, i Trattati di Roma. Questi due trattati, insieme a quello che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentano l'architrave su cui è costruita l'attuale Unione Europea.
3: E a breve si celebrerà, lo dicevamo prima, l'anniversario dei Trattati di Roma, in un momento, lo ribadisco, particolarmente complesso, che apre potenzialmente degli scenari sul futuro dell'Unione Europea molto incerti. Ancora una volta gli stati si muovono un po' per conto loro, oscillando tra europeismo, anti-europeismo, a seconda ovviamente dell'opportunità politica.
21: Quello di cui vogliamo parlare adesso è l'europeismo alla française, uno degli stati fondatori della comunità prima dell'Unione e poi, che ha un peso notevole nel determinare le future sorti dell'Unione Europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ce ne parlerà nel prossimo servizio chi? Antonio Megalizzi da Trento Idolo.
7: Eurofonica.
12: Eurofonica.
14: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodriguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
24: Eurofonica!
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Quindicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Ovviamente siamo live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni, da Perugia a Trento, da Roma a Catania, passando per Pisa e Verona e tante altre città. Insomma, in meno di 60 minuti parleremo di quello che sta accadendo nel vecchio continente insieme a Nicola Pifferi di Samba Radio.
4: Rossella Biagi, Radiofonica Perugia. Il 2017 si è apre con tante novità ed alcuni punti interrogativi. Chissà se questo 2017 si trasformerà in un annus horribilis per l'Unione Europea. Affronteremo in questa puntata, come sempre, numerosi punti interrogativi, come la presidenza maltese del Consiglio dell'Unione Europea in un momento particolarmente cruciale per le sorti della nostra Europa. Ovviamente non poteva mancare la saga Brexit, con la nomina di Tim Barrow come nuovo ambasciatore del Regno Unito in Unione Europea. Parleremo anche di robot e delle ricadute dei salvataggi delle banche europee sulle tasche dei cittadini, da MPS Monte dei Paschi di Siena a Deutsche Bank. E per chiudere in bellezza, le immancabili EU Skills e la nuova rubrica sulle infrazioni della settimana.
3: Allora, che il 17 sia un annus horribilis per l'Unione Europea, ancora sicuramente da vedere, e comunque ne parleremo in modo più approfondito nel corso della puntata. La cosa certa è che si apre nel segno dell'incertezza. Che ne sarà dell'Europa dopo le elezioni in Francia e Germania? Che forma assumerà il Parlamento Europeo dopo le elezioni della prossima settimana, in cui i deputati sono eletti e scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e soprattutto per garantire il funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'Unione Europea?
4: E poi, che forma prenderà il Consiglio dell'Unione Europea sotto la nuova presidenza guida maltese, assunta, lo sapete, a rotazione tra gli Stati membri ogni 6 mesi? L'Italia aveva assunto appunto questo ruolo nel secondo semestre del 2014, per poi passarlo a gennaio 2015 alla Lettonia. La palla è adesso in mano al laburista Joseph Muscat, primo ministro di Malta dal 2013. Il Consiglio dell'Unione è una delle istituzioni fondamentali appunto dell'Unione Europea, l'organo di fatto decisionale per eccellenza, che va a negoziare e adottare gli atti legislativi nella maggior parte dei casi insieme al Parlamento Europeo.
3: E il punto è che Muscat si trova in una posizione chiave, come dicevi giustamente tu, presiedendo l'organo che coordina, ad esempio, tutte le politiche degli Stati membri, che elabora la politica estera e di sicurezza comune, che conclude gli accordi internazionali e, da ultimo, ma non meno importante, adotta il bilancio dell'Unione Europea.
4: E allora, quali sono le priorità della nuova presidenza maltese? Ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
2: Eurofonica.
14: Cosa succede se uno Stato che ha quasi gli stessi abitanti di Bologna assume la presidenza del Consiglio di un'organizzazione politica di 500 milioni di persone? La risposta è imprevedibile, lo scopriremo da oggi fino a giugno, il tempo che la piccola Malta avrà per destreggiarsi tra le invettive dei movimenti euroscettici, le pressioni dei giganti della finanza europea e le politiche dei governi dei singoli Stati membri. Innanzitutto chiariamo una cosa: hanno un nome simile, ma il Consiglio dell'Unione Europea non ha lo stesso potere del Consiglio Europeo. Quest'ultimo è l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 28, dove si determinano vita, morte e miracoli dei temi fondamentali sull'agenda dell'Unione. Nel Consiglio dell'Unione Europea, invece, i vari ministri o rappresentanti scelti ad hoc di ogni singola nazione si riuniscono su uno specifico argomento, come gli affari esteri, l'economia o l'agricoltura. In questo contesto, la Presidenza ha l'obbligo di dettare le linee guida e di mediare tra i pareri contrastanti. Ogni 6 mesi uno Stato dell'Unione prende questo ingrato compito, ancora di più oggi, visti i dossier su migrazioni e Brexit lasciati sul tavolo dall'impalpabile Slovacchia di Robert Fico. Malta, per la sua posizione, 80 km dalla Sicilia, 280 dalla Tunisia e a 330 dalla Libia, ricopre una funzione fondamentale sia geografica che storica, una crocevia importante per la programmazione delle politiche relative ai flussi migratori. Non è un caso che il ministro degli interni italiano Marco Minniti abbia discusso dell'emergenza proprio a Malta una settimana fa. Secondo Carmelo Abela, il suo omologo maltese, saranno proprio le decisioni che prenderà l'UE a riguardo a scrivere il futuro dell'intera istituzione europea, mai stata così in crisi come adesso. Poche pressioni, insomma, alle quali si aggiunge il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione. Questo tema coinvolge anche emotivamente le coscienze dei maltesi, che dagli inglesi furono colonizzati per 150 anni, ma non solo. Esattamente 60 anni fa gli stessi isolani votarono per l'annessione al Regno Unito mediante un referendum che poi non ebbe effettivi sviluppi. Poi arrivò l'indipendenza nel 1974 e nel 2004 l'ingresso in UE. Insomma, ad oggi, se quel referendum fosse stato valido, Malta si sarebbe trovata nel bel mezzo della Brexit e non a capo di una delle più importanti istituzioni dell'Unione Europea. Ma cosa ha intenzione di fare il governo di Joseph Muscat durante questa presidenza? prima di tutto, come confermato anche dalla deputata maltese del PPE Therese Comodini Cachia, occorrerà lavorare per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle questioni europee. Non a caso, tra le priorità presentate all'inaugurazione dell'entrata in carica, troviamo il ripristino della fiducia nell'UE, la necessità di dialogo e le dovute riflessioni sul futuro dell'Europa. I sei settori sui quali ci si concentrerà nelle prossime sedute invece saranno flussi migratori, mercato unico, sicurezza, vicinato dell'Europa, settore marittimo e inclusione sociale. Pare proprio che Malta abbia parecchio a cuore le politiche giovanili, per questo avrebbe previsto un ruolo importante per i giovani nell'agenda per le nuove competenze, il programma UE che armonizza gli sforzi degli stati membri nel miglioramento dell'attuale situazione occupazionale, ma anche tanta attenzione al mercato unico digitale e agli investimenti mirati sulla cultura. Il governo maltese ha preparato 90 eventi che si svolgeranno nel corso del prossimo semestre tra Malta e le sedi delle principali istituzioni europee, annunciando in pompa magna che solo la bellezza espressa dall'arte abbatterà i muri e le barriere che tanto hanno oscurato i valori fondativi dell'UE nell'ultimo anno. Proprio oggi alla Mediterranean Conference Center a La Valletta andrà in scena la cerimonia inaugurale della prima storica presidenza del Consiglio UE, con tanto di orchestra filarmonica e tenori mondiali. E chissà che tra un brindisi e l'altro non scappi una telefonata oltremanica, una di quelle informali conversazioni nelle quali si parlerà di capovolgimenti storici e di scherzi del destino, di scelte che, giuste o sbagliate che siano, portano sempre a delle rilevanti conseguenze. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie.

0: leggermente sospetta online o l'essere in contatto con persone a loro volta ritenute di aver legami con presunti terroristi. E le conseguenze non sono di poco conto. Ai soggetti interessati può essere negato il diritto alla consulenza legale e all'accesso alle informazioni e alle prove che giustificano il loro fermo per una durata considerevole. Si va dalle 72 ore del Belgio ai ben 14 giorni della Polonia. Oppure i soggetti in questione, specialmente se non cittadini europei, possono venire rispediti nel loro paese d'origine, nonostante il principio di non refoulement sancito dal diritto internazionale vieti espressamente di mettere qualunque persona, a prescindere dal reato di cui si è accusata, a rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Dopo l'allarme lanciato da Amnesty, si attendono le reazioni da parte degli Stati membri e dell'intera UE. Da Bruxelles saranno pronti a spegnere le telecamere del Grande Fratello? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Comunque questa Eurofonica è in diretta su tutte le radio del network Raduni e la domanda che ci facciamo spesso è: che forma assumerà l'Unione Europea? Ormai ce la siamo fatta veramente tanto dopo l'uscita del Regno Unito. Il primo ministro britannico dalla Lancaster House ha annunciato la settimana scorsa che intende portare avanti una hard Brexit, quindi una Brexit veramente forte e potenzialmente distruttiva per tutta l'Unione, senza via di mezzo e compromessi, un divorzio, quindi assolutamente non una separazione. 12 punti fermi del piano di uscita e tutti ruotano intorno ad un accordo di libero scambio basato sulla piena reciprocità con i partner UE. Stiamo parlando di un accordo per l'accesso al mercato, un accesso completamente nuovo per la Gran Bretagna perché appunto dovrebbe cambiare tutto, che però non prenderà la forma di una nuova adesione al mercato interno.
4: Ecco, esatto, ma sentiamo proprio a questo punto alcuni passaggi del discorso che ha tenuto la May, che hai citato appunto proprio tu prima, la Lancaster House. E siccome abbiamo una grandissima fiducia nelle vostre capacità, carissimi ascoltatori, noi ve lo faremo sentire addirittura in originale, direttamente in inglese.
1: Eurofonica!
5: A little over six months ago, the British people voted for change. They voted to leave the European Union and embrace the world, but believing that it leads towards a brighter future for their children and their grandchildren too. And it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united, and more outward-looking than ever before. That is why this government has a plan for Britain. The result of the referendum was not a decision to turn inward and retreat from the world. Because Britain's history and culture is profoundly internationalist. We are a European country and proud of our shared European heritage. But we are also a country that has always looked beyond Europe to the wider world. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. It was the moment we chose to build a truly global Britain. It was a vote to restore, as we see it, our parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in action and in spirit. We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible, and work with one another to make sure we are all safer, more secure, and more prosperous through continued friendship. You will still be welcome in this country as we hope our citizens will be welcome in yours. We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe. And that is why we seek a new and equal partnership between an independent, self-governing, global Britain and our friends and allies in the EU. Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out.
1: Eurofonica!
4: Abbiamo proprio sentito le parole

0: Della May se ne vanno dall'Europa, se ne vanno dall'Unione Europea, ma non dall'Europa. E bisogna dire che l'uscita di scena del Regno Unito ha aperto sicuramente la strada a tante altre spinte secessioniste. Ce lo ricorda tutti i giorni praticamente il nostro carissimo amico Trump, neopresidente.
1: Ma potrebbe di fatto aver spinto ancora di più l'Unione Europea verso la creazione di una sorta di direttorio a guida franco-tedesca. Ce ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi da Trento.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
5: Non è mai stato troppo difficile accusare l'Unione Europea dei problemi che attanagliano l'Italia, dall'immigrazione al rigore nei bilanci, dalla politica estera ai progetti occupazionali, per poi concludere con la crisi economica, fiore all'occhiello di ogni invettiva anti-Bruxelles da almeno 10 anni a questa parte. Oro colato per i partiti euroscettici, dati in crescita in tutto il continente e ora più che mai sostenuti anche dalla nuova governance americana. Il neopresidente Donald Trump ha elogiato la Brexit e assicurato che sarà solo questione di tempo prima che gli altri seguano lo stesso esempio del Regno Unito. In tutto questo i partiti tradizionali, le coalizioni al potere, il cosiddetto establishment, hanno sempre difeso a spada tratta i valori dell'europeismo. Certo è che se anche il presidente del Consiglio italiano e il suo ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente Paolo Gentiloni e Piercarlo Padoan, tendenzialmente vicini all'eurocrazia di Bruxelles, se persino loro accusano la Commissione europea di eccessiva rigidità sul deficit, non strano, qualcosa inizia a non quadrare. Se poi ci si mette anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rincarare la dose, imputando a lui di essere rigida solo sui bilanci, allora il piatto è servito. Eppure Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha tenuto a ribadire che l'UE non stia chiedendo correzioni eccessive, si parla dello 0,2% del PIL, anzi starebbe preservando l'Italia da scenari ben peggiori. Il punto è che è bastato conoscere l'origine di Moscovici, nato a Parigi, per far crescere ulteriori indignazioni nei confronti del presunto duopolio, quello franco-tedesco, che si troverebbe ai vertici dell'UE. Moscovici stesso ha negato, ribadendo come l'Italia sia cruciale all'interno degli equilibri europei e che si tratta di sole chiacchiere. Chiacchiere però alimentate da alcuni punti fermi riguardo al presunto duopolio. Da una parte la straordinaria presenza tedesca nelle poltrone che contano in Europa, dalla vicepresidenza della Commissione europea di Martin Selmayr alla posizione chiave in sede di approvazione del bilancio di Günther Oettinger. Per non parlare dei dati che attestano la strapotenza tedesca all'interno degli equilibri dell'UE. Il quarto PIL al mondo, primo in Europa, e l'elevatissimo standard di vita rendono Angela Merkel un personaggio chiave all'interno delle dinamiche continentali, tanto da farla identificare con l'intero concetto di austerità, per il quale il suo vice socialista Sigmar Gabriel l'ha addirittura attaccata in una recente intervista a Der Spiegel. Più in sordina i movimenti della Francia, che dall'UE, oltre ad aver ricevuto il regalo e il Parlamento di Strasburgo, che costa alla comunità 180 milioni di euro all'anno, ha potuto prendere atto di una sostanziale autonomia, soprattutto militare, in politica estera. Memorabili le sue scorribande in Siria, Mali, Repubblica Centrafricana, ma soprattutto in Libia, dove i transalpini si sono resi protagonisti di un attacco volto quasi più a riaffermarsi come potenza internazionale che a sedare effettivamente una situazione che ad oggi forse è peggiorata. Il tutto col tacito consenso del Consiglio europeo. È chiaro che simili responsabilità non potevano prendersele Malta ed Estonia. Per mandare avanti la baracca servono rigore, decisione, potenza e controllo, specie dopo la Brexit e la frammentazione politica che sta dividendo sempre di più l'UE. Dopo il Leave, un articolo del giornale aveva pubblicato un documento, poi finito al Consiglio dell'UE, che metteva per iscritto gli intenti di una sorta di superstato europeo, chiamato a prendere finalmente pieni poteri su temi per i quali i singoli stati membri vacillano, l'immigrazione, la sicurezza e l'euro. E indovinate chi erano i firmatari? Frank-Walter Steinmeier e Jean-Marc Ayrault, i ministri degli esteri di, neanche a farlo apposta, Germania e Francia. Il testo alla fine era più una dichiarazione di intenti che una vera e propria chiamata all'azione, ma è servito per ribadire ancora una volta chi dovrebbe comandare, nel caso ancora qualcuno non l'avesse capito. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: È l'una.
14: E 49 minuti.
15: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie.
2: per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
12: Di che cosa vi occupate?
10: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
12: Quali sono i vostri contatti?
10: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Radio 6023. Stay Rock.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a tuo dad venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
5: Non ti scordare di volermi bene.
6: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
10: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due.
4: Più o meno.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.